0: Julen.
1: Zilla. Bella, CBU Laksani. Christian Bella Obama.
2: Young Boo.
3: Shiken,
4: Kati, Kati, Kati, Kati.